tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: Ultime notizie.
1: Buon lunedì mattina e ben ritrovati dalla redazione. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha. Lo riferisce Axios citando un alto funzionario americano, dopo che nelle ultime ore le forze armate statunitensi avevano condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area del Golfo in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale. Intanto l'esercito di Israele ha reso noto di aver distrutto l'infrastruttura terroristica sotterranea di Hezbollah nel Libano meridionale. La struttura, lunga oltre 200 metri, a una profondità di oltre 25 metri, conteneva centinaia di armi e diversi pozzi di lancio destinati a colpire il territorio dello Stato di Israele e i suoi cittadini. Il devastante terremoto in Venezuela, il bilancio ufficiale è aggiornato a 1.450 morti e 50.000 dispersi. Quattro giorni dopo le violente scosse, un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie a Carabeyeda, a nord di Caracas, sottratta alla vita anche una donna. Il salvataggio quasi miracoloso è stata opera di squadre di soccorso americane e francesi, mentre i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macchiuto. Tre morti, quattro feriti e 42 dispersi nella comunità dei nostri connazionali. Il caldo estremo, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa dal 21 giugno sono oltre 1300 le vittime legate alle alte temperature. Il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco in Italia dai 37 ai 41 gradi della pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata due settimane fa. Da mercoledì arriverà vento dai Balcani che porterà una diminuzione delle temperature e attività temporalesca con grandinate su gran parte del paese. La cronaca, la strage di Casalotti a Roma e caccia in tutta Italia al 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni nella loro abitazione. Si indaga nella rete dei contatti nei luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni, presidi alle frontiere. Si cerca anche nei casolari attorno alla capitale. Il figlio ventenne della coppia, sopravvissuto alla strage, è stato operato alla testa. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico nel Viterbese. Al lavoro i sommozzatori con mezzi ad alta tecnologia in acque difficili da perlustrare. Lo sport, calcio, finisce con la vittoria del Canada sul Sudafrica, il primo sedicesimo di finale del Mondiale 2026. Decisivo un gol nel recupero di Eustachio che manda per la prima volta nella sua storia il Canada agli ottavi. Per il tennis, oggi il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Eccoci qui, buongiorno, inauguriamo una nuova settimana. Come va? Dopo questo weekend di liquefazione dovuto al caldo, ci siete? Siete ancora con noi, tutto a posto? Viaggeremo insieme anche oggi, via. Io sono Ida Di Martino, c'è Walter Gentile in regia. Tre ore con la buona musica, facciamo colazione insieme, a partire da Luciano Ligabue.

Per cominciare questa mattinata di lunedì 29 di giugno, buongiorno ancora a tutti voi, vedo che siete belli già pronti, sarà il caldo magari che fa svegliare presto e si ha voglia di comunicare, di fare qualcosa per non impazzire, e quindi salutiamo Luigi che ci manda la foto, buona settimana a tutti dal lago Fusaro, ma che meraviglia, manca soltanto la fata turchina, no? Perché ricordo il Pinocchio ambientato lì. E poi c'è anche Peppe, la mia Sant'Agata dei Goti, che spettacolo, che meraviglia. Luisa, Tobia e poi ancora Anna che ci scrive, ci augura il buongiorno. No, ragazzi, sono davvero molto contenta di questo affetto così, e soprattutto il lunedì mattina. Ne voglio di più, ne voglio di più. I vostri messaggi al 347 49 00 29. E intanto anche oggi parleremo di varie cose, la nostra attenzione sarà sul caldo, ma soprattutto su cosa fare nelle nostre città, perché non ci sono a spazi dove poter refrigerarsi, c'è molto cemento, ci sono pochi alberi, e allora come abbattere le isole di calore? Nella seconda parte, quindi tra un'oretta, avremo a bordo con noi Maria Teresa Imparato di Legambiente. Ecco, alberi, alberi, verde, verde. Scriveteci intanto. Buon vento.

È finita la pace a Marrakech in questa prima parte della nostra mattinata insieme e salutiamo Ada che sta andando al lavoro ascoltando noi e poi anche salutiamo Teresa che ci scrive da Castelvetere. Ma che bello, grazie, grazie davvero. Continuate pure ad inviare i vostri messaggi. Adesso andiamo in edicola e vediamo le prime pagine dei giornali, cominciando dal Corriere della Sera. In apertura si parla del caldo, 1300 morti in Europa, i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a destra. L'OMS, l'area dove la temperatura sale più rapidamente, e ci sono anche i 40 gradi di Berlino. La fotonotizia ci porta in Venezuela, la bimba è estratta viva e il Venezuela che resiste. Salvati anche due ragazzi di 11 anni e poi ci sono i fischi a Rodriguez, la sfida di Machado, rientro dall'esilio, quindi a parlare la presidente e l'oppositrice. Torniamo in Italia, di spalla la politica, Salvini voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, il generale disponibili alla coalizione con il centrodestra. La Repubblica apre invece con Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. I Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump commenta, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. E anche qui troviamo le temperature record in Europa per l'OMS, 1300 morti per il caldo. E la politica italiana, Salvini Vannacci, scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, il generale apre all'alleanza elettorale. E in basso le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social, vediamo i soccorritori sul lago di Vico nel Viterbese durante le ricerche del corpo del marito della ministra. Il Mattino apre con la Coppa America, un tesoretto da 7 milioni, è entrato in vigore il nuovo decreto sport del governo, risorse per le infrastrutture, le dotazioni tecniche e l'internazionalizzazione. Stati Uniti-Iran, la tregua facile, fragile, si rialza la tensione su Hormuz, Trump accusa il regime degli Ayatollah, viola il cessate il fuoco, sotto attacco Kuwait e Bahrain, nervi tesi Israele-Turchia, Erdogan dice risponderanno del genocidio. E c'è la fotonotizia sul caldo record in Europa, più di 1300 morti, l'OMS dice clima tropicale, il drammatico bilancio dell'ultima settimana. E di spalla una famiglia salernitana tra le macerie, i nonni morti con il sisma dell'80. In Venezuela crolla un palazzo, vittime padre, madre e figlia. I familiari furono tra i 303 deceduti nel comune di Laviano. Il Sole 24 Ore apre con il lavoro, caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte. Nel 2025 annunci in crescita del 69% sul 2024 e in Italia richieste per i settori di tech, media e telecomunicazioni, oltre che per professioni e manifattura. E vediamo a centropagina colf e badanti, 173.000 regolari in meno dal 2021 al 2025, gli addetti censiti dall'istituto sono calati soprattutto al sud, questa è la fotografia dell'INPS. Le pagine locali, Repubblica, l'edizione di Napoli, quartieri spagnoli ancora spari, Policastro, Camorra sfrontata. A Montesanto colpi di pistola dopo i 3 raid dei giorni scorsi, l'allarme del procuratore generale, preoccupano le scorribande in centro dove si sta sviluppando il turismo, ora una risposta corale. E si parla anche di calcio, Allegri in arrivo la firma fino al 2029, il nuovo Napoli sta prendendo forma. Vediamo il Mattino, la prima pagina di Napoli, la cronaca in apertura, pubblica i video hot con la ex ventenne arrestato. Shock a Torre del Greco, il giovane finisce in cella per revenge porn. Aveva rubato le password alla ragazza e diffuso le immagini sul web. E gli incidenti stradali ancora in prima pagina, impatto fatale, un'altra vittima. Schianto tra 2 auto a Poggioreale, 19enne sperona un anziano, morto
morto in ospedale. Patente ritirata, il conducente è sottoposto a test tossicologici. Da inizio anno già 10 decessi. E la fotonotizia: caos in costiera, via alle targhe alterne. Da mercoledì nuovo piano traffico contro le lunghe code. E chiudiamo adesso con le pagine sportive. Vediamo la Gazzetta. Maraleo: Messi record, vuole battere Diego. Nessuno come lui, 19 gol, segno per 7 gare di fila. E ora l'ultima magia, rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. E c'è poi anche la Formula 1, Kimi un podio d'oro, trionfa Russell, Ferrari flop. Qui parliamo del Gran Premio d'Austria. Mentre per quanto riguarda il tennis, oggi c'è la partenza di Wimbledon, Sinner via al torneo e caccia al bis, il caldo però fa paura. Il Corriere dello Sport: Carlo ostacolo ninja, mondiale 16esimi di finale, alle 19 c'è Brasile-Giappone. E poi per quanto riguarda il calciomercato, che tra l'altro parte oggi, almeno Chalobah, Inter altro rischio, ausilio forte sul Chelsea ma c'è l'ombra del Como. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, che torna domani. Tra poco invece le previsioni meteo con Gian Giacomo Secchi.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trevi Mete. Ancora qualche giorno con il caldo intenso, questo apice dell'ondata di caldo che andrà a coinvolgere tutti i nostri settori anche per l'inizio della nuova settimana. Le regioni meridionali infatti avranno massime comprese ancora tra i 37 e i 38 gradi, un po' su tutti i settori del comparto meridionale. Afa elevata ancora con notti tropicali nelle grandi città. Poi a partire dalla seconda parte della settimana avremo un calo termico generalizzato, quindi un ridimensionamento anche delle temperature massime. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille color. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille color. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Del Sole Sofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Biagio Antonacci, sappi amore mio, e buongiorno. Oggi è lunedì 29 di giugno e a proposito, si festeggiano Santi Pietro e Paolo. Oggi allora il via vai di caffè che arrivano per i colleghi, ma c'è ancora questa cosa, o per gli amici, no? Vieni a prenderti un caffè al bar, offro io il mio onomastico. Con quello che costa il caffè adesso, ci si guarda bene dall'estendere l'invito un po' a tutti, o no, è così? C'è chi tra di voi ha questo nome? Vi facciamo gli auguri prima di tutto, ma questa mattina offrirete? Potete scriverci, ci raccontate, virtualmente ci uniamo anche noi. Intanto, a proposito di spesa, con questo caldo chiaramente si pensa a mangiare cose un po' più fresche, e questa ondata di caldo torrido paradossalmente non fa salire i prezzi dell'ortofrutta, anzi c'è un effetto inatteso sui mercati ortofrutticoli. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, le temperature elevate non stanno facendo lievitare i prezzi della frutta, perché c'è una ragione precisa: il caldo accelera il deterioramento dei prodotti, questo dopo la raccolta, per cui costringe gli operatori a velocizzare le vendite, e questo per evitare sprechi e perdite economiche. Quindi è chiaro che adesso abbiamo bisogno di rinfrescarci, e la frutta aiuta molto. Le ciliegie, non so se ci avete fatto caso, rispetto all'anno scorso e un paio di anni fa, i prezzi sono decisamente più accessibili. Si va dai 2 euro della grande distribuzione fino ai 5 euro. L'anno scorso, e l'anno ancora quello precedente, eravamo anche intorno ai 10 euro, cioè una cosa incredibile, pazzesca, inavvicinabili. Adesso invece più o meno, ecco, così come le albicocche mostrano prezzi variabili, sono prezzi influenzati soprattutto dall'alternanza di diverse varietà che sono disponibili sul mercato. 347 49 00 29 per i vostri messaggi.
1: Dicono che

0: Rocco Hunt, questa era la sua, la più bella del mondo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Beh, questa è l'ultima canzone nata dalla storica e fortunata collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol. Si chiude così un'epoca e anche dal punto di vista musicale ci sono dei cambiamenti. Lucio Battisti, questa è Con il nastro rosa.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a €2,99.
15: Todis, buongiorno convenienza!

Giorgia con Niente di male alle 7:49 minuti qui su Radio Kiss Italia. Buongiorno ancora a tutti voi. Siete in auto in questo momento? State andando a lavoro?

Questo per ovviare naturalmente alla sofferenza del calore in auto, che cosa si fa? Ci sono innanzitutto più spese per i carburanti, perché prendendola di più costa di più, e poi il climatizzatore in macchina, che comporta un consumo superiore di carburante. Parliamo di più 30%, quindi una spesa aggiuntiva tra i più 20 e più 40 euro al mese. E ovviamente questo si aggiunge anche a tutto quello che abbiamo detto poco fa, ai carburanti. Soprattutto è così, siete in auto, ma come si fa ad andare in bicicletta? Non lo so. Ci sono i mezzi pubblici, che comunque sono condizionati, cioè hanno aria fresca. Si potrebbe ovviare in questo modo, oppure mettendosi insieme più persone, colleghi o amici, e facendo il cosiddetto car sharing, che potrebbe abbattere un po' i costi, no? Siete d'accordo su questa cosa? Intanto c'è Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita.

proposito di vita fantastica, di che storia fantastica, c'è Maurizio che scrive: con la canzone di Lucio Battisti che abbiamo ascoltato poco fa, ho chiesto a mia moglie Rosa di sposarmi. Là, quindi, e le canzoni sono così, aprono il cuore a ricordi incredibili.

0: la domenica.
1: Ultime notizie.
2: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Una donna estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira. La notizia migliore a quasi quattro giorni dal terremoto che ha colpito il Venezuela. Ieri salvati un uomo e il suo figlio. Ancora prima un bimbo appena nato assieme alla sua mamma. Per il resto, intorno e devastazioni. I morti del violento doppio sisma di giovedì sono saliti a 1450, oltre 3000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Tra questi anche la famiglia Cuomo, padre, madre e figlio, originaria della provincia di Salerno. Erano in un palazzo crollato e che sembra fosse stato segnalato per carenze strutturali. Alla ricerca di sopravvissuti, le squadre di soccorritori da 19 paesi. Molte persone cercano i parenti direttamente negli ospedali di Caracas. Medio Oriente, accordo tra Stati Uniti e Iran per sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz che negli ultimi due giorni avevano fatto temere una ripresa del conflitto previsto per domani. Un incontro a Doha. Anche la tregua in Libano è appesa ad un filo. Il presidente del Parlamento Nabih Berri, alleato di Hezbollah, anticipa che l'intesa siglata a Washington tra Beirut e Israele non sarà ratificata perché a suo dire non tutela gli interessi del paese. Il movimento filo iraniano che ha manifestato in piazza si riserva il diritto a rispondere ad ogni attacco dell'IDF. Il grande caldo che attanaglia l'Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria di fronte al crescente numero di vittime, 1300 nella ultima settimana tra Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Temperature da record anche ad est, soprattutto Polonia e Ungheria. Quanto l'Italia, oggi si dovrebbe registrare il picco dell'ondata di calore fino a 41 gradi in pianura padana, 18 le città da bollino rosso, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica che si scontra con l'anticiclone africano darà origine a fenomeni temporaleschi anche intensi al nord e successivamente sul versante adriatico. Un nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore in Piemonte tra Torino e Cuneo, segnalati allagamenti in alcune località della provincia di Alessandria. Ancora nessuna traccia di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, scomparso sabato nel lago di Vico nel Viterbese, dove lui e la moglie stavano trascorrendo un pomeriggio di relax. L'84enne docente di architettura e ingegneria delle costruzioni all'Università di Pescara non è più riemerso dopo un tuffo. L'ipotesi è che sia stato colto da malore, forse a causa di uno shock termico. Le squadre di ricerca utilizzano un macchinario speciale per scandagliare il lago, che presenta una scarsa visibilità anche pochi metri sotto il pelo dell'acqua. Siamo allo sport, cominciamo dal calcio. Ai mondiali, Canada qualificato agli ottavi di finale, battuto nella prima sfida dei sedicesimi allo Angeles. Il Sudafrica 1-0 decide la rete di Eustaquio al 92esimo. Stasera Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Per la Formula 1, George Russell vince il Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e il compagno di squadra Antonelli, che resta leader della classifica piloti. Le Ferrari competitive ma lontane dal podio. Hamilton quinto e Leclerc ottavo. Per la MotoGP ad Assen, doppietta dell'Aprilia Trackhouse. Il giapponese Ogura si aggiudica il Gran Premio d'Olanda davanti a Raul Fernandez e l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che si porta anche in testa al mondiale sfruttando l'uscita di Marco Bezzecchi al terzo giro per una brutta caduta. Il pilota riminese è stato dimesso dopo gli accertamenti del caso all'ospedale di Groningen. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di giornata.
3: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mangi, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E siamo in partenza, per molti è una vera partenza, perché ci sono tanti italiani che in queste ultime settimane si stanno avvicendando con un primo assaggio di relax fuori dal lavoro, quindi un po' di tranquillità. Intanto ben trovati a bordo, c'è Walter Gentile con noi e tra poco con noi viaggerà Maria Teresa Imparato di Legambiente. Parleremo di caldo, di isole di calore, di alberi, di cemento. Insomma, state qui.

0: più.
1: Noemi, a bordo del treno delle 8, tu cosa fai questa sera? Intanto parliamo di quello che insomma stiamo vivendo in questi giorni, questo caldo torrido, e le ultime notizie arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla del nostro continente, dell'Europa, che è quello che si sta scaldando di più, purtroppo. È incredibile questa cosa, e di conseguenza le città sembrano trasformarsi in enormi forni. L'asfalto e il cemento assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano lentamente anche di notte, infatti aumentano le notti tropicali, e a pagarne il prezzo sono soprattutto le persone più fragili, e mentre gli spazi verdi continuano a ridursi. E questa mattina ne vogliamo parlare con Maria Teresa Imparato, presidente della Campania di Legambiente. Cerchiamo di capire quali possano essere le scelte più importanti per rendere le nostre città vivibili e soprattutto resilienti ai cambiamenti climatici. Maria Teresa, buongiorno, benvenuta a bordo.
2: Salve, buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora Maria Teresa, innanzitutto Legambiente da poco ha pubblicato i dati che riguardavano Napoli, poi so che siete in giro, di una campagna Che caldo che fa. Allora,
2: sì, siamo alla seconda edizione della nostra campagna dedicata proprio alle città roventi, alle alte temperature estive, e proviamo a fare una fotografia delle nostre città con un affondo su quella che chiamiamo la cooling poverty, ovvero la povertà di raffrescamento. Nelle città ci sono persone che non possono risolvere l'alzamento delle temperature con soluzioni individuali, penso appunto a una casa con un condizionatore, oppure non vivono in un quartiere con servizi efficaci per trovare refrigerio. Sono le persone più vulnerabili dal punto di vista sociale, economico, che molto spesso si trovano nelle periferie delle nostre città, dove l'effetto isola di calore durante le ondate di calore si diffonde di più. E abbiamo mappato ad esempio a Napoli la periferia di San Pietro al Paterno, e lì proprio abbiamo potuto riscontrare che, nonostante la presenza ad esempio di parchi verdi, i parchi verdi sono senza manutenzione o sono chiusi e non sono proprio un bel posto dove poter isolarsi nel momento in cui si cerca disperatamente il refrigerio durante una giornata così calda. Quindi diciamo, quello che stiamo chiedendo alle amministrazioni, domani saremo a Milano e poi il nostro viaggio continuerà, è di attenzionare le nostre città a partire dai luoghi che possono essere dei rifugi naturali, come quelli già esistenti, i nostri parchi, quindi curarli, fare manutenzione, renderli accessibili, e chiaramente a partire dalle zone più vulnerabili pure dal punto di vista sociale, quindi dalle periferie, dove il caldo si soffre ancora di più perché appunto non si possono trovare delle soluzioni individuali. Quindi questo è l'appello alle amministrazioni: rifugi climatici naturali già esistenti, più biblioteche, spazi, cortili da aprire e da allestire per poter raccogliere le persone vulnerabili.
1: Insomma, individuare dei luoghi per sfuggire alle isole di calore che ormai nelle nostre città sono presenti. Perché? Perché appunto, mancando il verde, non c'è riparo per strada, è una cosa incredibile. E quindi in molte città, Maria Teresa, gli alberi vengono abbattuti per fare spazio a nuove opere o anche parcheggi. Cioè, nel nostro paese, soprattutto in alcune città del nostro paese, manca una vera e propria cultura del verde nella pianificazione urbana.
2: Assolutamente sì, quindi ancora si pianificano piazze o strade senza pensare che c'è una necessità di raffrescamento per rendere la vita migliore, la qualità della vita migliore alle cittadine e cittadini. Quindi un approccio urbanistico che è davvero un approccio ormai anacronistico, visto che questa è un'estate calda, ma magari la ricorderemo come la meno calda, come ci raccontano molti studiosi. E quindi quello che chiediamo invece alle istituzioni è avere una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, una strategia cittadina che chiaramente deve essere collegata con il Piano Nazionale di Adattamento i cambiamenti climatici, che è stato approvato dal governo 2 anni e mezzo fa, ma ancora non ci sono le risorse, e potrebbero essere delle risorse molto utili per le amministrazioni locali, che possono decidere anche di liberare dal cemento alcuni spazi, alcune piazze che sono per esempio, che facilmente sono vittima, perché cementose, dell'effetto isolante di calore, liberare, creare le condizioni utili per diventare centri di raffrescamento naturali. Quindi davvero lì dove non si possono mettere a dimora nuovi alberi, si possono creare dei raffrescamenti. Penso alle pensiline degli autobus, ci sono delle fermate autobus senza pensiline, anche a ridosso di ospedali, di ASL, di centri dove le persone vanno a curarsi. Sembrano cose banali, ma invece sono cose importantissime, azioni fondamentali e anche poco costose da poter mettere in campo per poter migliorare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto per chi va a curarsi o a farsi appunto un controllo in un ospedale. Quindi sono davvero tante piccole cose che si possono fare, alcune non richiedono nemmeno tantissime risorse.
1: Beh, Maria Teresa, intanto la realtà è questa, bisogna prenderne atto, bisogna progettare subito per rendere la vita dei cittadini, delle persone sicuramente più facili in queste estati sempre più torride. Speriamo che poi alla fine, ecco, si vada avanti con una politica che guarda al futuro, piuttosto che sentir dire che ci abitueremo alle condizioni caraibiche, al clima caraibico, perché non è così, purtroppo.
2: Assolutamente.
1: Maria Teresa Imparato, grazie di essere stata con noi, buona settimana.
2: Grazie mille a voi, buona giornata.
1: E intanto, cari passeggeri, arriva anche Gianluca Grignani.
0: Un viaggio a senso solo, senza

0: meglio di no.
1: Mister Rain con la sua Lunedì Nero, proprio in questa giornata di inizio settimana. Intanto, a proposito del caldo, non so se avete guardato il video del tipo che a Milano cerca di cuocere in 20 minuti due fettine di carne di manzo sul terrazzo. Questo perché la sonda ha rilevato 50 gradi. Ricordo

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Aperol aperitivo 700 ml a 8,90 €. Steril Garda latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 69 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole,
7: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365, la spesa tranquilli.
8: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
9: Apre piano la porta, poi si butta sul letto, e poi

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Beh, fa anche caldo, ma come si fa a restare fermi a non ballare questa canzone dei Bunker 44 insieme a Pino D'Angion? Ma che idea!
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo tornati alla guerra delle Falkland qualche giorno fa parlando della mano dei Dios. Questo accadeva nel 1982, iniziava appunto quel conflitto e Donatella Rettore cantava questo successo, La Mitte.

Donatella Rettore. Questa era la MIT che abbiamo ascoltato a bordo del treno delle 8 in questo lunedì. Siamo agli sgoccioli del mese di giugno, eh. A parte qualcuno che ha già fatto qualche giorno di vacanza, molti stanno pensando, in base poi anche alle varie criticità geopolitiche e al portafoglio, alle vacanze che ci saranno nelle prossime settimane. E a proposito, cari passeggeri, attenzione ai siti e soprattutto a quegli annunci specchietto che vengono fatti e che poi alla fine sono truffe, perché l'ultima tendenza qual è? Quella di proporre case fantasma o anche biglietti a prezzi stracciati, ma sono tutto frutto dell'intelligenza artificiale. È una cosa incredibile, cioè bisogna guardarsi veramente in continuazione tutte le cose che si fanno, ma a quanto pare in questi ultimi anni il settore dei viaggi che viene sporcato dall'intelligenza artificiale sta facendo registrare un boom di truffe, soprattutto se parliamo di annunci di case fantasma. Addirittura ci sono degli annunci che compaiono su finti siti web che sono proprio specializzati, propongono alloggi a prezzi estremamente competitivi e che sfruttano l'intelligenza artificiale per realizzare il video della struttura, addirittura con dei deepfake, cioè dei video con fantomatici host che presentano la struttura, per cui l'utente non riesce a riconoscere la truffa. Ed ecco che si invia la caparra, l'anticipo, e in effetti non c'è nulla. Quindi bisogna stare attenti, siti accreditati per quando si organizza la vacanza fai da te, e fare vari controlli incrociati, altrimenti è un disastro, ragazzi, ma veramente. Intanto voi avete già guardato qualcosa per le vostre vacanze? 347 49 00 29, fateci sapere, così magari ci ispiriamo per un'eventuale meta.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Sì, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99€.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Ramazzotti con un attimo di pace, ed è quello che in qualche modo ha annunciato sui social, perché dovrà operarsi nuovamente alle corde vocali, per cui prenderà un periodo di riposo naturalmente. In bocca al lupo a Eros. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale utilizzata per truffare i consumatori, in questo caso coloro che stanno organizzando le vacanze. Abbiamo detto delle case con dei siti che propongono delle truffe, ma attenzione, perché ci sono in tutte, diciamo, tra le varie truffe anche quelle di siti clonati. È una cosa incredibile, perché con l'intelligenza artificiale vengono riprodotti i loghi, i colori, la grafica, insomma tutte quelle interfacce che sono quasi identiche agli originali. Quindi chi va a prenotare un volo aereo inserisce i dati personali, anche quelli di pagamento, ed ecco che scatta la truffa. Lo stesso meccanismo viene utilizzato per le auto a noleggio, con degli sconti eccezionali, l'intero pacchetto vacanza. Quindi bisogna stare davvero molto attenti. E tutto questo perché? Perché siamo sotto sotto e molti pensano di perdere l'occasione che si presenta.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Delegazioni di Iran e Oman si sono incontrate a Muscat per discutere della futura gestione di Hormuz. I colloqui a poche ore dallo stop ai reciproci attacchi nello stretto tra forze iraniane e statunitensi che avevano fatto temere una ripresa del conflitto. I Pasdaran tuttavia fanno sapere che risponderanno a qualunque provocazione possa minare le opportunità di de-escalation e stabilità della regione. Domani a Doha, non in Svizzera, riprendono i negoziati tecnici sul memorandum. Intanto la situazione è sempre tesa in Libano, dove Hezbollah e alleati criticano l'intesa siglata a Washington tra Beirut e Israele perché affermano non tutela gli interessi del paese. E il ministro degli esteri Tajani torna sulla questione delle basi concesse agli Stati Uniti. L'Italia rispetta i trattati, non abbiamo mai fornito basi per gli attacchi, ma solo per uso logistico e non di guerra, ha ribadito il vice premier, che ha definito sbagliate le affermazioni del segretario generale della NATO Rutte. Era mal informato, ma poi si è corretto. In Venezuela si continua a scavare sotto le macerie degli edifici crollati a causa del terremoto. I morti del violento doppio sisma di giovedì sono saliti a 1450, oltre 3000 feriti e 50.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez fa sapere che la corrente elettrica è tornata nel 75% del territorio, l'acqua invece ancora manca in diverse zone. 4 giorni dalle tremende scosse, 2 ragazzi estratti vivi dai detriti della Guaira, come anche un uomo e il figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani avrebbero individuato 3 persone ancora in vita sotto uno stabile crollato a Macuto. Il grande caldo che attanaglia l'Europa, OMS parla di emergenza sanitaria di fronte al crescente numero di vittime, 1300 nell'ultima settimana tra Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, temperature da record anche ad est, soprattutto Polonia e Ungheria. Quanto all'Italia, oggi si dovrebbe registrare il picco dell'ondata di calore.

0: ore fino a 41 gradi in pianura padana, 18 le città da bollino rosso, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica che si scontra con l'anticiclone africano darà origine a fenomeni temporaleschi anche intensi a nord e successivamente sul versante adriatico. Un nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore in Piemonte tra Torino e Cuneo, segnalati allagamenti in alcune località della provincia di Alessandria. La cronaca: ha tentato il suicidio in carcere a Sanremo, beccano Olivieri, il 51enne arrestato sabato nell'Imperiese con accusa di omicidio volontario della compagna Mary Elizabeth Hopkins. L'uomo vi era stato trasferito dopo il fermo scattato in conseguenza dell'essersi consegnato spontaneamente ai carabinieri. Ora si trova presso la camera detentiva dell'ospedale del capoluogo nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura. Lo sport, calcio e mondiali americani entrano in vivo 16esimi di finale. Stasera due sfide: alle 18 a Houston, Brasile-Giappone, alle 22:30 a Boston, Germania-Paraguay, nella notte in Messico-Monterrey, Olanda-Marocco, la cui vincente si vedrà negli ottavi con il Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voglio un buon proseguimento.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Cabana, la canzone nuova di Ray, Ramamama, prima Luciano Ligabue con Un colpo all'anima. Siamo noi Made in Italy, amiche e amici, con Walter Gentile regia. Io sono Pino Belmonte e voi, dico voi con questo caldo, ma con questo caldo voi dove siete? Ma che cosa state facendo? Scrivetecelo, magari mandateci anche una foto al 347 49 00 29, magari siete sudati, ma questo è normale con il caldo che fa in giro. Attenzione, perché c'è questa notizia curiosa che vorrei commentare insieme a voi. Viene fatta questa denuncia direttamente dai chirurghi estetici qui in Italia, perché da un po' di tempo a questa parte le persone vanno in questi studi o nelle cliniche private dal chirurgo estetico con la propria foto, con la propria foto però ritoccata dall'immagine, dall'intelligenza artificiale. Già questo mi fa sorridere. E vanno dal dottore dicendo: dottore, vorrei diventare così. Ma stiamo parlando di uomini e donne, non necessariamente, perché qualcuno può pensare sono le donne. No, sia uomini che donne fanno la stessa cosa. E i dottori, i medici, i chirurghi in questo caso denunciano una cosa che è chiaramente non si può fare. L'intelligenza artificiale opera in virtuale, loro devono operare invece sul reale. C'è qualcuno che dice: una volta arrivavano nello studio del dottore estetico le persone con le fotografie degli attori, dei personaggi famosi, dicendo vorrei avere il naso come lui o magari lo zigomo come lui. Adesso invece sono stati sostituiti direttamente dall'intelligenza artificiale. Anche qui vorrei avere un vostro pensiero con un WhatsApp, grazie.

0: forse, forse, forse la canzone di Tommaso Paradiso, Maria Rosaria, che scrive: accettiamoci così come siamo, valorizziamo le nostre particolarità. Sono assolutamente d'accordo con te, amica mia. Grazie anche a Aldo che ci manda il solito caffè bollente virtuale a quest'ora. A proposito di caldo, c'è la nostra amica, vediamo, Giovanna, che sta grigliando con questo caldo zucchine. Tu sei la seconda da un po' di tempo a questa. Fai una cosa, prendi la padella e mettila fuori al balcone, mi sa che raggiungi lo stesso risultato, almeno si spera, dai. Scriveteci, fateci compagnia, questo è Max Pezzali.
1: Non c'è storia.

Salda Vinci con poesia Made in Italy di questa giornata, una finestra sui mondiali, perché come sapete ieri è cominciata la fase a partita secca o dentro o fuori, ovvero i sedicesimi di finale. E allora per andare a vedere i dati per le prime 72 partite, cioè nella fase a gironi, sono state già giocate 72 partite con una media di 64.000 spettatori a gara, quindi stiamo parlando più o meno di 4.600.000 spettatori che hanno visto le partite. Meno male che c'era crisi da questo punto di vista, e si vede che è un mondiale extra large che, come sappiamo tutti, si gioca tra USA, Canada e Messico. In queste 72 partite sono stati venduti più o meno 500.000 di hot dog, che è un fatto normale, lì si va a mangiare, si vede la partita ma si mangia anche. Come se non bastasse, per dissetarsi sono stati venduti più o meno 1.000.000 di litri di birra, quindi hanno bevuto di più rispetto a quello che hanno mangiato. Tra i record, i numeri snocciolati, sono stati impiegati circa 999 giocatori sui 1.248 convocati, ma questo non lo possiamo considerare un record, visto che sappiamo tutti è un mondiale extra large e sono 48 le squadre che vi stanno prendendo parte. Questa invece è una bella canzone di Neffa ora.

0: L'architetto! Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole!
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365, la spesa tranquilli.
7: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Questa è Lodi con Sfera e Basta e la canzone si chiama Yakuza.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1982, il film Momenti di Gloria vince 4 Oscar, ma quelli più visti al cinema sono Indiana Jones e in particolare E.T. di Steven Spielberg, con il mostriciattolo creato da Carlo Rambaldi. Di quell'anno, il 1982, invece ascoltiamo una grandissima canzone dei Pooh.

la canzone di Geolier Stelle, quindi ha annunciato 6 date a Napoli Geolier, e quindi è già corsa ai biglietti. Lo stesso Walter Gentile che davanti a me ha dovuto ammazzare fisicamente alcune persone per riuscire ad avere i biglietti dei concerti napoletani di Geolier, grandissimo artista. Adesso un altro grande artista, perché noi li mettiamo tutti quelli bravi, Francesco Renga.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: mi dice.
1: Resta, resta. Che bella la canzone di Ariete, Dormiveglia. È una ninna nanna per innamorati questa canzone. Intanto voglio salutare anche Sergio. Buongiorno, anche lui ci fa compagnia al 347 490 0029, segnalando la temperatura di 34 gradi centigradi. Fa caldo, lo so che fa caldo. Intanto c'è una novità per la nuova Ferrari, quella elettrica, quella criticata, la famosa Luce, criticata da molte persone, perché chiaramente quando stiamo parlando di Ferrari uno immagina il rombo di quei cavalli, di quel motore a scoppio che brucia benzina. In questo caso invece si sente un ronzio. Era stata criticata e invece da Shanghai arriva questa notizia: da quelle parti erano stati prenotati 88 unità, 88 Ferrari Luce, sono state già vendute tutte. Tutte, ma proprio nemmeno sono atterrate, erano state già vendute con un prezzo anche da record, visto che a Roma è stata presentata questa macchina con il prezzo base di 550.000 euro, cioè quasi più di mezzo milione di euro costa questa automobile. Beh, le prime 88 sono state già vendute, quindi altro che critiche, è una critica che ha dato i suoi frutti, visto e considerato che comunque sono state già vendute all'estero e le prossime a tiratura limitata saranno vendute sul territorio nazionale. Intanto Coez, questa è Sempre Bello.

0: Devo dire.
1: Allora, niente. Dal Messico ci ascoltano Erika, Veronica, Fei, Gelina, Charlie e Arturo. Un abbraccio, grazie amiche e amici per la vostra compagnia. Vi lascio un saluto alla pausa pranzo. Noi ci risentiamo domani, solita ora 10:13. Buon pomeriggio.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Ma che tutti caffè.
1: Pausa pranzo con Sara Lozza.
2: Buon pomeriggio amici, sono quasi le 13 di questo lunedì 29 giugno 2026. Mamma mia ragazzi, che impresa incredibile, tante volte recarsi semplicemente sul posto di lavoro, raggiungere, tornare a casa. Avete notato, no? Oggi la metro di Napoli fa un po' di così, un po' di capricci, forse anche il caldo contribuisce, non lo sappiamo, però abbiamo un suggerimento, un consiglio utile: quando attorno a voi c'è caos, mio caro Sergio, che intanto saluto in regia, stare fermi, immobili, aspettare che il problema si risolva da solo. E a volte sappiate che si

0: Giovanotti Alfa su Radio Kiss Kiss Italia, buon vento a tutti quelli che sono in ascolto in questo momento, a tutti i ragazzi che stanno affrontando, superando la maturità. Dai che ci siamo, cominciano le strade ad inondarsi anche di fiori. Non so, Sergio, se con attenzione hai notato i ragazzi che portano i fiori per strade perché stanno festeggiando questo momento, ma come sempre un po' di polemiche sono sempre lì in agguato. L'anno scorso è stato emblematico il caso di vari ragazzi che hanno fatto scena muta in seduta di orale come segno di protesta rispetto alla modalità con la quale veniva organizzato l'esame di maturità. E quest'anno sappiamo bene che per la riforma Valditara scena muta non si poteva fare, pena la bocciatura, e quindi non si è fatto. Al momento sinora nessuno l'ha fatto, però la protesta è arrivata in qualche modo da parte di un ragazzo, di uno studente del liceo Plinio di Roma. Lui si chiama Leonardo e ha detto: non posso fare scena muta, va bene, però protesto ugualmente presentando alla commissione in seduta d'esame un documento in cui critico aspramente le modalità di questo esame. Non piacciono tanti aspetti, tra cui per esempio questa storia del curriculum dello studente, che a me per la verità non so come sembra un'idea giusta nel senso che comunque presentare, imparare a fare un curriculum è già una cosa importante, anche capire come si fa, come si scrive, eccetera eccetera. E soprattutto lui parla anche delle pressioni psicologiche sugli studenti, ma quelle, amore mio, le abbiamo vissute veramente tutti noi.
1: Lo scavventure sentimentali nate in un angolo della città,

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile.

Cesare, Cesare Cremonini con Ragazze Facili, Facili, Facili su Radio Ghischis Italia, tutta musica italiana. Buon pomeriggio, benvenuti, se vi va come sempre passate da queste parti per un saluto, 347 49 00 29.

Amici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Qualche giorno fa abbiamo cominciato un po' a parlare di questo rapporto sia rispetto ai concerti, al mondo della musica, dell'intrattenimento, dello sport, per quanto riguarda il 2025. C'è da dire che i Pinguini Tattici Nucleari sono andati molto bene insieme a Luciano Ligabue, insieme a Max Pezzali. In generale la musica è il settore dello spettacolo e dell'intrattenimento che ha avuto maggiori introiti, maggiori aumenti. C'è un calo che viene registrato per quanto riguarda il mondo delle discoteche e, ahimè, del cinema, ad esclusione del fenomeno che Cozzalone, che ha tenuto letteralmente campo tutto il mese, soprattutto di dicembre, se pensiamo al 2025 ovviamente si intende. E in generale quello che viene registrato è la presenza di meno eventi, meno organizzazioni, ma di maggiore qualità e con quindi dei costi molto molto più alti. Infatti andare ad un concerto oggi come oggi, mio caro Sergio, non a voler fare quelli disperati, però costa davvero davvero tanto, e molto spesso tocca anche fare dei calcoli.

0: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Algida 6 cornetti vari gusti a 3,99€. Nostromo tonno all'olio d'oliva 60 grammi per 6 a 3,69€.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
8: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57€. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97€.
8: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.

0: Paola e Chiara, questo era Solo Mai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Che album pazzesco, 1990, questo di Eugenio Finardi, è la title track, quella che stiamo per riascoltare. All'interno tantissime tracce meravigliose, tra cui quella forza incredibile che era Extraterrestre, e poi questa la ritroviamo, La forza dell'amore.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia. Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

Ferreri su Radio Kiss Kiss Italia, nel nostro pomeriggio insieme, pieno anche dei vostri messaggi, come sempre dei vostri saluti. Benvenuti a tutti voi, benvenuti, benvenuto Aldo, benvenuto Michele, buon pomeriggio anche a Giulio. Dunque, questa notte altamente consigliata la visione del cielo e della luna. Non so se ci avete fatto caso, già da ieri faceva capolino una luna meravigliosa, questa a cavallo tra il 29 e il 30 giugno. Sarà la notte giusta perché c'è la luna piena delle fragole, si presenterà come leggermente più piccola rispetto alle lune piene a cui siamo abituati, perché la Terra e la Luna saranno insolitamente più distanti del solito, ma non andiamo nei dettagli di queste spiegazioni tecniche perché non è il nostro campo. Noi affrontiamo come sempre le parti più romantiche di queste faccende, quindi chiamata delle fragole non perché sia questo proprio il periodo delle fragole, ma perché era il periodo di raccolta delle fragole selvatiche in Nord America, questo per quanto riguarda le popolazioni di una volta. Chiamata anche la luna di miele, perché questo è il periodo in Europa, viene chiamata in questa maniera, in cui gli sposi solitamente partono per il viaggio d'amore dopo le nozze, o quantomeno, insomma, è questo il periodo nel quale bisognerebbe programmare una partenza. Quindi occhi in alto, questa sera uno spettacolo meraviglioso.

il tempo che passa, è la musica che cambia, le vibrazioni su Radio Kiss Italia. In una intervista il frontman Francesco Sarcina, la domanda: quale artista apprezza del momento, quale musica ti piace? Nessuna. Niente, non mi piacciono quelli nuovi, robe che non

La sua novità Tu cosa fai questa sera, scritta da lei e prodotta insieme a Paolo Antonacci. La domanda insomma è semplice: tu cosa fai questa sera e soprattutto quali metodi utilizzerai per rinfrescarti? Ormai sono giorni che parliamo del caldo incredibile, detto tra noi pare che oggi sia il giorno di picco di questa settimana e poi dovrebbero rientrare delle temperature più umane, più accettabili, ma al di là di questo ovviamente ognuno ha il suo sistema di ventilazione al suo modo per raffreddare non i bollenti spiriti ma proprio le temperature che ci sono in queste notti. E c'è una domanda che mi ponevo da un po' di tempo: questo ventilatore acceso tutta la notte farà bene o farà male al corpo? E altra domanda: quanto verrà a costare fondamentalmente e a pesare sulla bolletta alla fine del mese? Dunque, buone notizie per quanto riguarda i costi. Mi sembrava il caso di dare una buona notizia, perché anche il ventilatore più potente che c'è sul mercato, acceso per 8 ore di seguito, come se uno dormisse realmente 8 ore, consuma circa 10 centesimi ad ora, a notte. Quindi dico, ce lo possiamo, dai, 10 centesimi, ancora nelle nostre possibilità. Chiaramente va messo e posizionato nella maniera corretta, perché potrebbe portare chiaramente a un po' di problemi, soprattutto la secchezza della gola. Questo l'ho notato tantissimo, irritazione però anche gli occhi, congestione nasale. Il consiglio è di tenerlo acceso con la finestra comunque aperta, perché gira aria, meglio che giri aria che viene da fuori, che di sera dovrebbe essere

Negramaro Marziani su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, musica adesso di Eros Ramazzotti. In bocca al lupo a lui, perché a metà luglio è previsto un nuovo intervento alle corde vocali. C'è da dire che gli artisti cantanti molto molto spesso si sottopongono a questi interventi, perché chiaramente lo sforzo e tutto il carico lavorativo delle corde vocali differisce rispetto ad un comune mortale come noi. Lei però

Elisa Amore su Radio Oggi Italia. Ciao Vincenzo, lui ci ascolta da Merano in provincia di Bolzano. Ieri sera forte temporale, dice, però piuttosto che rinfrescare, solo danni. Oggi di nuovo 39 gradi, addirittura 39, Vincenzo. Comunque un abbraccio a te. Lui conclude con una forza Napoli che tradisce e rivela le sue origini. Benvenuti a tutti voi, 14 e 21 minuti di questa nuova settimana insieme. Come sempre vi ricordiamo uno degli appuntamenti di pausa pranzo, che è quello con le vostre sorprese. Quindi se vi va oggi o nei prossimi giorni potete fare vostro questo spazio, potete consegnare una bella canzone, una sorpresa ad una persona che vi sta particolarmente a cuore. Si tratti di un compleanno, di una ricorrenza o semplicemente del bisogno di rendere speciale una giornata per qualcuno, scriveteci al nostro numero, sempre lo stesso, il 347 49 00 29. Abbiamo bisogno di sapere come si chiama la persona da sorprendere, il suo nome e chiaramente il suo numero di telefono, qual è il messaggio che volete venga letto in onda, qual è la canzone da dedicare, il nome della canzone, il titolo, il nome dell'artista. Vi ripeto, chiamiamo intorno alle 14:40, vi aspettiamo al 347 49 00.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
4: Non andiamo di fretta.
3: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
11: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
12: Non è estate senza
13: mare, tranquillità,
12: le cene all'aperto,
13: le angurie freschissime
12: e le infradito.
13: Ma la cosa che proprio non può mancare
12: è il sole.
13: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
12: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
13: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gwen che scrive questa canzone meravigliosa e c'è un omaggio anche agli Stadio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Indietro al 1983, una canzone che Ivano Fossati compone, scrive, presenta anche in diversi festival come il Festival Bar, un disco per l'estate, tante versioni in giro, tra cui una bellissima di Mia Martini. Ascoltiamo la sua voce, la musica che gira intorno.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
4: Che festa!
3: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
4: visto lei,
3: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Raff su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Lo abbiamo ritrovato con questa canzone Salta più alto. Benvenuti a tutti voi, buona pausa pranzo e ciao a lei. Paola, pronto, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Eccoti, ciao, che ciao. Bello, che bello averti ai nostri microfoni. Tutto bene?
1: Sì, un po' spiazzata, ma sì.
0: Sì, un po' spiazzata.
1: Non me l'aspettavo.
0: Ma ti posso chiedere una cosa? Quando ti chiama un numero che non conosci, tu hai il trucchetto per... Pronto? Pronto, sento un po' male purtroppo. Purtroppo è un po' disturbata la comunicazione. Riesci a metterti in un punto dove la connessione sia migliore?
1: Sì, cerco
0: ecco.
1: Un attimino di...
0: Ecco,
1: aspetta, aspetta.
0: Forse un po' me. Dove sei? Dove sei, Paola?
1: In spiaggia.
0: Sei in spiaggia? Ah, mer- e dove? Quale spiaggia? Racconta.
1: Siamo a Miseno.
0: A Miseno, bene, fai un tuffo anche per noi. Dicevo, hai una tecnica quando ti chiama un numero sconosciuto?
1: Di solito no, però oggi una mia amica ha fatto uno scherzo, penso che eravate voi.
0: Eccoci.
1: Siete capitati voi.
0: Ecco, ecco.
1: Perché ha detto il primo che chiamo, perché sto avendo parecchie chiamate, ha detto il prossimo che chiama dico sta cosa e quindi siete capitati voi, ma che sono apposta.
0: Paola, lo dico io per te, ci ha risposto, ha detto pronto, no no, questa è un'oranze funebre, abbiamo da lavorare. Lo dico per chi sta ascoltando. Paola, dunque ti consegno questo messaggio, è arrivato per te, dice questo: anche se non ci sentiamo spesso, sappi che io ci sono e ci sarò sempre per te, sei sempre nel mio cuore, dolce amica. Auchan, non so se leggo bene, auguri di buon onomastico. E per il compleanno, che invece è stato sabato, ti voglio bene, anche auguri da parte nostra. Lei è Anna Maria, e come le rispondi?
1: Che lei sa che io è il mio cuore, rimane sempre nel mio cuore anche se appunto non ci vediamo, quindi
0: amiche d'infanzia,
1: non ho altro da dire perché le conosco. No, ma ci conosciamo da tanti anni e ci siamo l'una per l'altra anche senza sappiamo che ci siamo, quindi
0: va bene. Paola, grazie.
1: Sono per lei e lei per me.
0: Grazie di cuore per essere stata con noi, grazie per averci fornito anche questa scusa quando ci chiama qualcuno, non vogliamo essere disturbati. Che mito. Paola, baci forti, auguri, ascolta con noi la canzone che lei ha scelto di dedicarti. Ciao, di Giorgia, che

Ritrovata dagli anni 90, che amica sei su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove arriva anche Rose Villain, questa di qualche anno fa, si chiama Fuorilegge.

Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.

domani su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo il nostro amico che ci scrive dalla Polonia e il nostro amico Roberto, sempre presente. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Italia sì, Italia no. Ora come

Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon vento, però è caldissimo, insomma, questo c'è da dirlo. Ben trovati da Maria Silvia Malmone, Gianni Sorrentino in regia, Maggie Sardelletto in redazione. In estate, magari con un po' più di tempo libero, possiamo approfittare del fatto appunto di averlo per leggere qualche libro in più. Attenzione, perché sono proprio le nuove generazioni ad insegnarci qualcosa, no? Anche per avere più piacere nel consumare i libri, con una differenza rispetto al passato. Il club del libro, no? Condividere un libro, parlarne, nasce spesso online e si trasferisce offline, quindi avviene l'inverso. E per quanto riguarda questo, insomma, ci sono delle motivazioni molto profonde, perché millennials e generazione Z sono le generazioni che hanno sperimentato in modo molto più intenso la connessione permanente, ma anche quelli che sono gli effetti collaterali, ne parliamo spessissimo, anch'io ci penso spesso: sovraccarico informativo, frammentazione dell'attenzione, un senso di isolamento. E proprio in questo quadro, che leggere insieme è una forma di resistenza gentile a quella che è la logica della velocità. Quindi partecipare ad un club del libro significa dedicare tempo ad una attività lenta, esercitare l'ascolto che noi abbiamo perso e confrontarsi con punti di vista diverso dal proprio. E paradossalmente sono stati proprio i social a lanciare questa nuova moda, con delle piattaforme, comunità digitali, anzi più precisamente come BookTok, Bookstagram e BookTube, che hanno trasformato la lettura in un'esperienza condivisa e partecipativa. Quindi ci si conosce online per spostarsi poi all'esterno e fare digital detox, magari parlando proprio di un libro e non pensando agli smartphone. Adesso Annalisa, questa è la sua euforia in questa seconda parte di Italia sì, Italia no.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di queste nuove comunità del libro che paradossalmente rinascono in qualche modo. L'interesse verso queste comunità sono state riaccese proprio dai social network. Parlavamo di comunità digitali come BookTok, Bookstagram e BookTube, che hanno trasformato la lettura in un'esperienza condivisa, visibile e partecipativa, con i libri che non vengono più consumati individualmente ma diventano occasioni di dialogo, e come dicevamo, con questa differenza di queste comunità che nascono online e si trasferiscono offline. Pensate un po', dopo essersi conosciuti online, dove ci si incontra? Perché insomma qui ci eravamo lasciati in libreria, in un caffè, ma anche in uno spazio di coworking o addirittura in un parco, dopo aver scoperto il gruppo attraverso Instagram, Telegram o TikTok. Quindi la dimensione digitale non sostituisce quella fisica, ma in questo caso la rende possibile, come dicevamo, grazie ai millennials e alla generazione Z, che hanno scoperto cosa significa essere invasi poi dalla digitalizzazione e quindi hanno scelto di dedicare più tempo a quelle che sono attività lente anche un po' con la musica che ci fa rilassare. Adesso c'è Vasco Rossi, Come stai, prima di una piccola pausa.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
6: Non andiamo di fretta.
5: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
9: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
12: Come te, non c'è nessuno.
13: Ma come si permette?
12: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
13: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Aperol aperitivo 700 ml a 8,90€. Steril Garda, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 69 centesimi.
12: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
14: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
15: E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma è il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario. Ah, ra-bam-bam, ra-bam, ra-bam-bam, ra-bam-bam.

0: Alessandra Amoroso, fino a qui.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dall'album del 1984, Musicante, una canzone caratterizzata da un mix italiano, napoletano, inglese, che ci parla della difficoltà nell'affrontare la vita dopo i 30 anni. Bisogna impuntarsi e non accettare gli avanzi che la società ci offre. Pino Daniele, Keep on Moving.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a Eolo.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Francesco Renga, la tua bellezza su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di stimoli alla lettura, parliamo di segnalibro elettronico. Che cos'è? Un piccolo timer pensato per i bambini e i ragazzi ad aiutarli a leggere di più, che è un segnalibro che misura i minuti di lettura e trasforma il libro in una piccola abitudine quotidiana che è totalmente lontana dagli schermi. Quindi in questo caso parliamo di un gesto piccolo che sembra fuori tempo: aprire un libro, infilare qualcosa tra le pagine e decidere di restare lì per qualche minuto. Quindi questo segnalibro elettronico, che ha la forma di un normale segnalibro, resta quindi di fatto dentro al libro e spunta appena con un piccolo display LCD e fa una cosa sola: misura il tempo passato a leggere. Quindi è un accessorio pensato, come dicevamo, soprattutto per i bambini e i ragazzi, con un'idea che arriva dagli States ed è costruita proprio per quei lettori che hanno bisogno di un appiglio, quindi un pulsante da premere, un timer che parte, i minuti che si accumulano. Quindi non parliamo di app, profili, notifiche, insomma solo carta, tempo e un piccolo contatore. Secondo l'Istat, le persone dai 6 anni in su hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi, inclusi carta, ebook, libri online e audiolibri. Un dato che sembra incoraggiante, però racconta anche un'abitudine debole, insomma anche discontinua, che ha bisogno di tempo, spazio e ripetizione anche per diventare quotidiana. Quindi questo timer che stimola a leggere con un tempo che viene registrato e può essere anche consultato successivamente.

dimmi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, il lunedì, dai, riposiamoci. Cerchiamo appunto di ricaricarci per affrontare tutta questa nuova settimana gallissima. Ben trovati da Maria Silvia Malbone, Gianni Sorrentino, la parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione, anche perché è ancora periodo lavorativo nonostante ci sentiamo in piena estate. A proposito di lavoro, voi quando dovete consegnare un lavoro tendete ad anticiparvi anche se avete un po' di tempo davanti, oppure fate tutto all'ultimo minuto? No, perché c'è una legge che parte da un'osservazione molto semplice: il lavoro tende ad espandersi fino a riempire tutto il tempo che gli viene assegnato. Cosa vuol dire? Che la durata di un compito non dipende dalla sua complessità, ma anche dallo spazio che noi stessi gli concediamo e che abbiamo a disposizione. Facciamo un esempio: se abbiamo molti giorni davanti a noi per la consegna, il cervello fa questo gioco, distribuisce lentamente le energie, quindi rimanda le decisioni e le azioni. Qual è il risultato? Una gestione del tempo un po' più diluita e anche dilatata, dove anche i compiti più semplici sembrano allungarsi in qualche modo. Poi la quantità di lavoro resta sempre la stessa. Poi quando ci troviamo lì a dover consegnare, si attivano insomma degli ormoni, quelli dell'eccitazione, tra questi c'è la dopamina, e quindi tac, diventiamo in qualche modo più performanti e consegniamo il lavoro in tempo. Voi che fate? Insomma, lo fate prima così avete un po' più di tempo davanti, oppure siete tra quelli di cui parla questa legge di Parkinson? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Intanto c'è anche Ermal Meta, L'unico pericolo.

Ferma al meta, l'unico pericolo su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, canzone di un paio di anni fa, quindi recente. E ci spostiamo giusto di qualche anno, un po' più indietro, pinguini tattici nucleari, Scooby-Doo.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo

preso il tempo di sposarsi ed è tornato con un nuovo singolo, fresco delle nozze, con la compagna Carolina Sansoni, con la quale ha una figlia Anna. L'ex frontman dei The Giornalisti ha pubblicato questa nuova canzone venerdì 19 giugno, quindi un singolo destinato a diventare una canzone dell'estate, perché parla anche proprio di un amore estivo, un incontro gassato e imprevedibile, come sanno essere tutte le storie che nascono sulla spiaggia nella bella stagione. Lui è anche reduce dal successo Disco d'Oro per i romantici e dal tour dei Palasport, ed è pronto ad affrontare anche la tournée estiva con mappe in varie città italiane. Comunque un anno sicuramente d'oro per Tommaso Paradiso, ha voluto celebrare il 2025 fino ad arrivare a questo momento con un bel post, un bel carosello, che ha detto 2025-2026, figlia, matrimonio, Sanremo, compleanno, perché è stato da pochi giorni il suo compleanno. Comunque sicuramente un Tommaso Paradiso molto sereno, felice e anche produttivo, perché ci sta regalando delle belle canzoni. Adesso Bundabash, L'unica cosa che vuoi.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Algida 6 cornetti vari gusti a 3,99€. Nostromo tonno all'olio d'oliva 60 grammi per 6 a 3,69€.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Il Black Friday d'estate di

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699 euro e 99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Blanco ed Elisa, ricordi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Arriva una metafora pacifista di fratellanza che descrive un treno ideale, un treno senza confini, barriere o distinzioni di classe, su cui l'umanità può viaggiare unita parlando una sola lingua. Il maestro Enzo Avitabile dal 1986, Solo Express.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Giusy Ferreri, la sua versione di Che cosa c'è su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Il caldo può diventare un pericolo per tutti, ma proprio per tutti, perché non siamo gli unici a sperimentare le conseguenze del caldo record di questi giorni, anche insomma se pare che debba passare. Anche i nostri amici a quattro zampe, quindi parliamo di cani e gatti, stanno soffrendo molto a causa delle temperature, soprattutto se sono anziani. C'è un modo per capire se il nostro amico a quattro zampe è vittima di un colpo di calore. Un primo trucco utile che è valido sia per i cani che per i gatti sta nell'osservare il naso dell'animale, perché solitamente cani e gatti hanno il naso leggermente umido, e un naso molto secco invece indice di disidratazione, di sofferenza alle alte temperature, ma anche di scottature che derivano da un'eccessiva esposizione al sole priva di protezione. Quindi se buona parte del corpo è protetta dalla pelliccia, questa in qualche modo funziona anche da schermo contro l'azione dei raggi UV. E poi ancora, se notiamo vari sintomi come vomito, diarrea, comportamento irrequieto, ansia mare continuo, potrebbe essere un sintomo di disidratazione o colpo di calore. Poi naturalmente non bisogna uscire nelle ore calde, perché si scottano le zampine sull'asfalto rovente, insomma non hanno le scarpe come noi.

Sincere basta ed Elodie, anche stasera Elodie che è stata protagonista con la sua compagna Francesca Nureddini del Pride di Milano, edizione 20 e 26. C'è andata proprio, insomma, perché le faceva in qualche modo piacere celebrare quella giornata. Adesso Negramaro, Contatto.

così ci salutiamo per darci appuntamento a domani. Alessio Falanga per le prossime due ore con voi. C'è, ma il cielo è sempre più blu. Grazie a Gianni Sorrentino in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di cominciare questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia. A domani, ciao.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 ml 3,97 €.
5: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Come te, non c'è nessuno.
8: Ma come si permette?
7: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
8: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Clemente, olio extravergine di oliva Ulisse, un litro, a soli 4,99 €. Divella, pasta di semola formati classici, un chilo, a 89 centesimi.
7: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Gente come noi che non sta più insieme.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

faccia. Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza